sua ne awti ya fra metina amene ampo metina mu ma yem papa bishop doctor ya owusu ansa daddy anope baby bia wo yehowa onko so enka ho na omo ho ban meda se so ma me